Les mines. Top patatine, la manatina il comato, e la sattina il rotte, e la mantina il sedine. Vista le mine la rona, e moccottera, canale vuole sedine. Sembe.